70 e 80. Da allora, tutto il giorno tramite internet, ascolto le stazioni Radio Margherita e Radio Margherita Napoli. E inoltre vorrei dare un saluto a mio fratello Pasquale, il maestro di arti marziali detto il Dragon. È lui che mi ha introdotto a Radio Margherita. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, Marino da Statte, il proverbio è quando l'amico se ne viene un piacere volesse fatto, quando non ce l'ha fatta, rumeno soddisfatto, quando vecchio giù cerchè, accomincia a stare. In italiano sarebbe, quando l'amico se ne viene il piacere vuole essere fatto, quando gliel'hai fatto rimane soddisfatto, quando vai per cercare inizia a bestemmiare.
4: Sono Piero da Partinico, provincia di Palermo. Il proverbio in dialetto siciliano è questo: la femmina chi s'anna cavanca o è puttana o picca ci manca. In italiano la traduzione è che la donna che sculetta è quasi puttana.
5: Alessandro Giugno, chiamo da Catania, sono un autotrasportatore. Il proverbio che vi dico io è questo, prima lo dico in siciliano e poi lo traduco in italiano. Cudi scecco ni fa mulu, il primo cavo ciui e dosso. Praticamente chi di un asino ne fa un mulo, il primo calcio è suo. Praticamente è una cosa che chi mette dentro fuori caccia, in un certo senso.
6: Gabriella, Torino. Mior padron dice a tutte che servitor tuncicel. Tradotto, meglio padrone di casetta che servitore in un castello.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 2 e 53 minuti. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Un giorno insieme con i Modà. Torna fra un'ora.
1: Max Pezzali.

0: Vasari. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro.
1: Radio Margherita, il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro. Anche a Bari.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Showman. Non si può leggere nel cuore. Non si

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 3 e 28 minuti.
2: Negramaro, parlami di...

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La frase dice al verbo: ci sposiamo? E il verbo risponde: non posso, sono già coniugato.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'età peggiore dello scapolo: quando le amiche sono ormai troppo vecchie e le figlie delle amiche sono ancora troppo giovani.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'ispettore delle imposte crede esattamente il doppio di quello che gli si chiede.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Troppo tempo sullo schermo ci allontana dalla vita reale. Impariamo a staccare per riconnetterci davvero con chi ci sta accanto.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Susanna Parigi. Tre passi indietro.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 3:51.

0: mio figlio, eppure che ti somiglio.
1: Un giorno insieme con i Modà torna fra un'ora. Lara Fabian, Caruso.
2: Qui dove il mare luccica.

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

miei sorrisi e i tuoi no, le carezze, i tuoi sguardi e i però.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Non lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
3: Mostrami il tuo amore.
1: Alberto Nelli. Sembra ieri. Come passa?

0: L'indovinello del giorno.
1: Come si può trovare un pinguino sul Monte Bianco? La risposta è abbastanza bene.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Annalisa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

Un giorno insieme con i Modà. Torna fra un'ora. Roberto Carlos. Frammenti. Io con

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: preferita musica italiana.
1: Alessandra Amoroso, La gente non sei tu.
2: Guarda.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosma e Damiano. Oggi è l'onomastico di Damiano e Damiana. Il nome ha origine greca e significa domatore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 settembre del 2006 il Vaticano scomunica l'arcivescovo Monsignor Emmanuel Milingo insieme ai 4 vescovi da lui ordinati in quanto sposati. Ed ora l'aforisma del giorno. Non basta leggere, bisogna saper distinguere il vero dal falso. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene. Il consiglio della nonna di oggi è: se ti è venuto l'orzaiolo, struccati bene e poi guarda con l'occhio interessato dentro la bottiglia dell'olio per qualche minuto. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa non è possibile che venga bruciato nel fuoco o annegato nell'acqua? La risposta è il ghiaccio, perché si scioglie con il fuoco mentre nell'acqua galleggia. Ed ecco la curiosità del giorno. Cantare fa bene alla salute, esercita il cuore ed i polmoni. Inoltre rilascia endorfine, che provocano una sensazione di benessere. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: squittire. Squittire. Voce di origine onomatopeica. Significato: stridere con voce molto sottile, detto anche di rondini o di topi.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Radio Margherita, sono Enza da Messina e vorrei dire un proverbio nel mio dialetto messinese. Praticamente è questo: cuparra che menzogna prima o dopo si mammuglia. Il significato è: chi parla che è una persona falsa, presto o tardi si suol dire, si capirà chi è.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Ogni corpo merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. Le parole possono ferire, scegliamo la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 5 e 49 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Silvana Lamendola Picone. Il viaggio prosegue verso Messina e lì troviamo Antonino e Piero Merrino, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Palermo per fare gli auguri a Liborio Sciacca. La nostra carovana degli auguri fa tappa in Sardegna a Ghilarza, in provincia di Oristano, dove festeggiamo Enrico Avus. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Catanzaro e abbracciare Alessia Tirinato. Sosta speciale a Messina per gli auguri a Pietro e Antonio Merrino. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, e pensiamo a Pasquale Esposito. Non possiamo dimenticare di fare gli auguri di buon compleanno a Domenico Falanga di Verona. Infine, il nostro viaggio si conclude a Grotte, in provincia di Agrigento, con gli auguri per Augilio Polifemo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Giovanni Caccamo. La sua figura.
1: L'estate appassisce silenziosa. Foglie dorate gocciolano giù.

Mettimi come segno sul tuo cuore.

0: anche me.
1: Questa è Canzoni a tema.
2: Canzoni a tema.
1: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
3: Il tema di oggi è cielo.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: cielo.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Il cielo, la terra finisce, la comincia al cielo.
1: Il cielo di luce.

0: E non finisce mica il cielo, di Mia Martini.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema
0: Mondo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 6 e 34 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosimo e Damiano.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: L'ultima bolletta del gas vi ha fatto rizzare i capelli? Forse avete esagerato con il riscaldamento? Impostatelo su 20 gradi centigradi, ricordando che è la temperatura ottimale e più salutare per gli ambienti. Ogni grado in più impostato aumenterà la vostra spesa del 7%.
0: I consigli della nonna.
1: Il vostro bel tappeto si è macchiato? Niente paura. Se si tratta di una macchia di grasso, copritela con della fecola, lasciatela assorbire il più possibile e poi spazzolate contro pelo. Se invece si è rovesciato un bicchiere di vino, basterà pulirlo immediatamente con dell'acqua gassata.
0: I consigli della nonna.
1: Vi hanno regalato un bel mazzo di fiori recisi e volete mantenerli a lungo? Aggiungete qualche goccia di candeggina all'acqua del vaso e ricordatevi ogni sera di tagliare obliquamente un pezzettino dello stelo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 6 e 57 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Oreste Valerio Tocco di Guspini, in provincia di Sud Sardegna. Ci spostiamo ora in Sicilia, a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Leonardo Baccarella. Proseguiamo e risaliamo la nostra penisola e ci fermiamo a Milano per fare gli auguri a Gaetano Giannotta. Torniamo al sud, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Carmen Toto. Voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e troviamo Luca Giuffrè. Tappa a Partinico, in provincia di Palermo, per festeggiare Filippo Leto. Un saluto speciale va a Salvatore Abruzzo di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Maria Ruta di Messina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Dalida, l'ultimo valzer.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firma

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Maria Pia da Firenze e chiamo perché è di moda ora il graffitismo, è considerato una forma d'arte, quando invece vedo i muri della mia città Firenze imbrattati di stranissime scritture anomale che non hanno alcun senso. Quindi io dico, come ci difendiamo noi cittadini dall'abuso di questa, chiamiamola pseudoarte? Io ho un muro completamente coperto di geroglifici incomprensibili. Chi paga per ripulire questi muri? Chi sono le persone che devono intervenire? Ecco, la città di Firenze è totalmente imbrattata. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ivano Fossati, se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi

0: perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosimo e Damiano.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non può farsi degli amici chi non si è mai fatto un nemico.

0: Capire il valore del denaro è un passo verso l'indipendenza. Investire in conoscenza oggi significa risparmiare errori domani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Emma Marrone, in ogni angolo di

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Carla e chiamo da Nuoro. Vorrei semplicemente dire che gli animali vanno protetti in tutti i sensi, perché sono gli unici che ci possono dare tantissime gioie e tantissime soddisfazioni, molto meglio di tanti uomini che purtroppo non sanno nemmeno perché sono su questa terra. Quindi amiamo gli animali, proteggiamoli, e soprattutto ai cacciatori vorrei dire che la smettano di sparare a questi poveri esserini e lasciateli liberi, liberi di poter volare nel cielo azzurro.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

preparano e mi sa che mi hanno preso. Ma non temere, amore, non è niente.

0: se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosma e Damiano. Oggi è l'onomastico di Damiano e Damiana. Il nome ha origine greca e significa domatore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 settembre del 2006 il Vaticano scomunica l'arcivescovo Monsignor Emmanuel Milingo insieme ai 4 vescovi da lui ordinati in quanto sposati. Ed ora l'aforisma del giorno. Non basta leggere, bisogna saper distinguere il vero dal falso. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene. Il consiglio della nonna di oggi è: se ti è venuto l'orzaiolo, struccati bene e poi guarda con l'occhio interessato dentro la bottiglia dell'olio per qualche minuto. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa non è possibile che venga bruciato nel fuoco o annegato nell'acqua? La risposta è il ghiaccio, perché si scioglie con il fuoco mentre nell'acqua galleggia. Ed ecco la curiosità del giorno. Cantare fa bene alla salute, esercita il cuore ed i polmoni. Inoltre rilascia endorfine, che provocano una sensazione di benessere. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: squittire. Squittire, voce di origine onomatopeica. Significato: stridere con voce molto sottile, detto anche di rondini o di topi.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Radio Margherita, sono Enza da Messina e vorrei dire un proverbio nel mio dialetto messinese. Praticamente è questo: cuparra che menzogna prima o dopo si mammuglia. Il significato è: chi parla che è una persona falsa, presto o tardi si suol dire, si capirà chi è.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Lettonia ha ferito 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
1: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
0: Formula 1 alle 13, il via Baku. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 8 e 58 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Oreste Valerio Tocco di Guspini, in provincia di Sud Sardegna. Ci spostiamo ora in Sicilia, a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Leonardo Baccarella. Proseguiamo e risaliamo la nostra penisola e ci fermiamo a Milano per fare gli auguri a Gaetano Giannotta. Torniamo al sud, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Carmen Toto. Voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e troviamo Luca Giuffrè. Tappa a Partinico, in provincia di Palermo, per festeggiare Filippo Leto. Un saluto speciale va a Salvatore Abruzzo di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Maria Ruta di Messina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con i Modà. Torna fra un'ora.
1: Francesco De Gregori, buonanotte fiorellino.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosimo e Damiano.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve. Sa cosa diceva Nelson Mandela? Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso. Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Luca Bonaffini, quando?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Susanna da Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ho preparato la modulistica per fare una domanda per frequentare un corso di operatore sociosanitario. Ho 56 anni e sto lavorando e non avrò pensione prestissimo, anzi chissà quando, per cui mi sembra una buona opportunità. Nel modulo però c'è scritto che praticamente hanno un titolo preferenziale non le persone che sono già, non solo le persone che sono già preparate per fare questo lavoro e hanno titoli eccetera, ma le persone più giovani. Ora dico, io capisco che è un investimento a lungo termine, però almeno frequentare un corso non dovrebbe essere, diciamo, discriminatorio per le persone un po' più grandi e che devono necessariamente lavorare. Grazie, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 9 e 50 minuti.
3: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Silvana Lamendola Picone. Il viaggio prosegue verso Messina e lì troviamo Antonino e Piero Merrino, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Palermo per fare gli auguri a Liborio Sciacca. La nostra carovana degli auguri fa tappa in Sardegna a Ghilarza, in provincia di Oristano, dove festeggiamo Enrico Avus. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Catanzaro e abbracciare Alessia Tirinato. Sosta speciale a Messina per gli auguri a Pietro e Antonio Merrino. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Monte Corvino Pugliano, in provincia di Salerno, e pensiamo a Pasquale Esposito. Non possiamo dimenticare di fare gli auguri di buon compleanno a Domenico Falanga di Verona. Infine, il nostro viaggio si conclude a Grotte, in provincia di Agrigento, con gli auguri per Augilio Polifemo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Pole di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosimo e Damiano.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il Sole consuma miliardi di chili di idrogeno ogni secondo.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: L'uovo esiste da prima della gallina, per via dei rettili ovipari.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Un uovo può essere cucinato in modi diversi, perché il tuorlo e l'albume hanno composizioni e temperature di coagulazione differenti.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Barbara Streisand fece clonare il proprio cane.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Gianna Nannini. Meravigliosa creatura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà 16esimo. Paul di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Oreste Valerio Tocco di Guspini, in provincia di Sud Sardegna. Ci spostiamo ora in Sicilia, a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Leonardo Baccarella. Proseguiamo e risaliamo la nostra penisola e ci fermiamo a Milano per fare gli auguri a Gaetano Giannotta. Torniamo al sud, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Carmen Toto. Voliamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e troviamo Luca Giuffrè. Tappa a Partinico, in provincia di Palermo, per festeggiare Filippo Leto. Un saluto speciale va a Salvatore Abruzzo di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Maria Ruta di Messina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Eros Ramazzotti, le cose che ho

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Francesco da Belpasso. Vorrei segnalare a chi di dovere lo scempio che si sta perpetrando ai danni del nostro paesaggio, inventando ovunque pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Qualcuno spiega agli italiani dove va a finire l'energia che questi impianti dovrebbero produrre, visto che in prossimità di essi non esiste nessuna forma logistica di stoccaggio e distribuzione di detta energia. Non sarà per caso un'altra sporca trovata per sperperare denaro pubblico a favore dei soliti noti?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosimo e Damiano.
2: Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.
3: Lo sai che...

Françoise Madeleine Hardy è nata a Parigi il 17 gennaio 1944 ed è stata una cantautrice, scrittrice e attrice francese. Con le sue canzoni, la sua voce sensuale e la sua immagine ha segnato un'epoca. Dopo essersi prodotta per 6 anni su scena, abbandona le tournée e i concerti e continua una carriera essenzialmente discografica. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie melanconiche. Il repertorio di Françoise Hardy si declina infatti in gran parte sull'elaborazione dei dubbi, delle domande e dell'ansietà che suscitano in lei i tormenti delle relazioni sentimentali e della nostalgia in generale. Con la canzone «Quelli della mia età» diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce col vendere più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Françoise Hardy, suo malgrado, diventa uno dei simboli della generazione Yeye e comincia a mietere successi a 45 giri. Nel 1963 partecipa all'Eurovision Song Contest con «L'amour s'en va». Nella sua carriera ha cantato spesso in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In Italia ebbe un grande successo nel 1963 con le canzoni «È all'amore che penso» e «L'età dell'amore», che arriva prima in classifica, e con le cover delle sue canzoni francesi «Quelli della mia età», che raggiunge la prima posizione per 3 settimane. Nel 1966 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con «Parlami di te», cantata in coppia con Edoardo Vianello. Fra le sue canzoni c'è «La maison où j'ai grandi», cover de «Il ragazzo della via Gluck» di Adriano Celentano. È stata anche attrice, in ruoli minori o in cameo, talvolta in film di genere musicarello. Nel suo tempo libero, Françoise Hardy era appassionata di psicologia e di astrologia e su questo argomento ha pubblicato alcuni libri. Françoise Hardy muore a Parigi l'11 giugno 2024, all'età di 80 anni. Fra le canzoni più conosciute di Françoise Hardy ricordiamo «I sentimenti», «Devi ritornare», «Parlami di te»,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Françoise Hardy.
2: Radio Margherita, per la memoria. Cristiano Malgioglio, sei la luce

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 11:52.

Santa Fodi, da Terme Vigliatore, provincia di Messina. Ascolto con gioia Radio Margherita, perché svegliarmi la mattina è come avere una boccata d'ossigeno che mi dà serenità per tutta la giornata.

gambe, i sorrisi e i tuoi no, le carezze, i tuoi sguardi e i però.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: non lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
0: Mostrami il tuo amore.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Contermine, dal latino dotto conterminus, voce composta da con e terminus, cioè termine, confine, significato confinante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scansione, dal verbo scandere, propriamente misurare i versi poetici. Significato, il leggere metricamente, per estensione, lo scandire di un verso, oppure rilevatore di dati che utilizza diversi tipi di radiazioni. In informatica, acquisizione di un documento con lo scanner.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cloaca, dal latino cloaca, deposito di detriti, di origine probabilmente etrusca. Significato, grande fogna, in senso figurato, luogo di corruzione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Clone, dal greco clon, ossia germoglio. Significato, individuo vegetale o animale, ottenuto per via asessuata, vegetativa o mediante manipolazione genetica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 12 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Special.

0: questo va bene.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Io mi chiamo Cinzia, sono di Firenze e vorrei far riflettere gli uomini sul fatto che molte donne sono condizionate, non sono libere di essere se stesse, specialmente nei posti di lavoro, a causa del, per fortuna, del loro aspetto fisico, specialmente se gradevole. Spesso dietro il perbenismo in realtà si nasconde una facciata di molestie. Io ne sono testimone. E allora magari riflettiamo su questo e poi non ci scandalizziamo se le donne decidono di fare lavori come le escort, che possono dar noia, anche solo la parola, quando poi nei posti di lavoro appunto c'è ben altro, c'è peggio. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Audio 2. Sì che non sei tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, ciao, sono Marisa da Terralba. Vorrei lasciare un proverbio, allora, che si dice: a chi anda da quaddu a leu, a chi anda da quaddu a leu, digava quando non voidi, che sarebbe a chi siede con un cavallo di altre persone, scende anche quando non vuole.
4: Valdograssa Saleme, proverbio: denari fatti senza stento se ne vanno come il vento.
5: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi usa bene la sua ricchezza nella vita ha più sicurezza.
6: Edoardo San Cataldo, non d'ammescare, non d'andrecare, non fare bene, camale tenne bene. Vuol dire non dimischiare le cose degli altri, che te ne può venire male.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Fabrizio Berti, Villanova d'Asti. Volevo spiegare a tutti coloro che sono una maggioranza, che non mettono le frecce in rotonda, a cosa servono in rotonda, perché quando ci sono tre vie che escono da una rotonda, non è detto che un'automobile o un veicolo passi davanti a un altro. Può darsi benissimo che le traiettorie non si incrocino. Quindi se io metto la freccia a sinistra mentre giro in rotonda e a destra quando esco dalla rotonda, agevolo chi? Chi mi deve dare precedenza? Perché se guida un mezzo pesante, carico di ferro, può dover sapere, cioè meglio che sappia se si deve fermare oppure no, ma in anticipo, non all'ultimo momento, capite? A Carmagnola c'è il cartello che chi non mette la freccia perde il diritto di precedenza.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 13:55.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita Notizie.
2: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro è in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: Un giorno insieme con i Modà. Torna fra un'ora.
1: Sergio Caputo. Sabato italiano.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Luigi D'Auristano. Sono un piccolo imprenditore e ho sempre delle grosse difficoltà finanziarie. Io lancio un appello alle banche perché facciano loro anche quelli che sono i problemi degli imprenditori. Basterebbe che loro mettessero la parte finanziaria e poi a fine anno prendessero magari una percentuale sul fatturato. Sarebbe tutto più semplice e tutto più facile. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'ultimo desiderio prima di morire di mio zio fu di tenermi sulle ginocchia. Era seduto sulla sedia elettrica.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono nata col parto in dolore, mamma. Sì, ne approfitto per ricordarti che è l'unica soddisfazione che mi hai dato a tutt'oggi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza. Sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport: dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pastelli.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Giussi e chiamo dalla provincia di Napoli. Vorrei fare un appello a tutte le ragazze. Io praticamente sono contro la violenza delle donne, logico, è un crimine, diciamo, fortissimo, e quindi merita la pena di morte. Ma io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, ma avete visto le ragazze oggi come si vestono? Trucco pesante, capelli colorati, scollature vertiginosi, calze a rete, tacchi altissimi, pantaloncini che lasciano tutte le gambe scoperte. Ma insomma, un uomo che cosa deve fare? A me è capitato che in Vesuviana, viaggiando, c'era un ragazzo di colore al mio fianco che guardava una ragazza di fronte con pantaloncini cortissimi, gambe praticamente scoperte, trucco fortissimo, tacchi altissimi, e lui abbassava gli occhi perché aveva vergogna.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare con

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 15. In punto. Gazzosa, inseparabili.
1: Lo so.

0: di Bebemo Tira e anche se sono piccolo mi piace Radio Margherita perché ascolto belle canzoni in italiano. Grazie.
1: Radio Margherita, belle canzoni in italiano, anche a Spezzano della Sila.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15:21.

2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: È sopra la bocca di tutti. La risposta è il naso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni acquisto è una scelta. Pensiamoci due volte. Scegliere prodotti etici fa bene a noi e al pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 15:56.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonio da Napoli, ho un messaggio utile per la società, per i giovani disoccupati, per il recupero di alcuni miliardi di euro. Ogni giorno in Italia, tra extracomunitari regolari o irregolari, cittadini disonesti, almeno 9 milioni di soggetti non pagano il biglietto del tram o del bus, anche più volte al giorno, portando via dalle casse svariati miliardi di euro all'anno. Ebbene, se venissero ripristinati i bigliettai a bordo dei mezzi pubblici, oltre al recupero di un grande tesoro pubblico, si creerebbero migliaia di posti di lavoro dal nulla e soprattutto senza oneri aggiuntivi per i contribuenti. Ringrazio Radio Margherita per avermi dato la possibilità di esprimere la mia opinione nell'interesse della collettività. Grazie a tutti e buone cose.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La vita si sono confrontati oggi Elio Gandolfi e Shirley Bassey. Confronti.
1: Giovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con

0: via con me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16:26.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Avete una spina fastidiosa infilata sotto pelle? Invece di provare a toglierla con l'ago, provate a coprire il punto con un velo di colla. Aspettate un po' e quando è asciutta, strappate la pellicola. La spina verrà via facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Durante la preparazione delle verdure, usa il coltello il meno possibile, in modo da limitare l'ossidazione delle sostanze nutritive a causa del contatto con il metallo.
0: I consigli della nonna.
1: Volete lavare il parquet, ma avete finito il detersivo apposito? Potete sostituirlo sciogliendo in un secchio d'acqua un cucchiaio di shampoo neutro. Dopo averlo risciacquato accuratamente, lucidatelo con un panno di lana e il vostro parquet sarà tornato perfetto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Giordana Angi. Voglio essere tua.
1: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare.

penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 16 e 59 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta l'Italia grazie all'anticiclone subtropicale che sarà in rinforzo. Garantirà infatti tempo stabile e ben soleggiato da nord a sud. I cieli infatti risulteranno sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime saranno in lieve rialzo su tutta l'Italia. Generalmente si arriveranno a toccare i 26-27 gradi, qualche grado in più nelle aree interne della Sardegna. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà. La

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Special, firmato.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Federica Catania, voglio dire una cosa. Se avete ricevuto degli abusi, mi raccomando, parlatene sempre con la vostra mamma, con il vostro genitore, con qualunque persona. Non tenete nascosto niente, mi raccomando, perché questa è una cosa importante che può addirittura salvarvi la vita. Tutto qui, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige, dice.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 17:26.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non può farsi degli amici chi non si è mai fatto un nemico.

0: Il consenso non è implicito, va chiesto, dato e rispettato. Educare al rispetto dei confini altrui è fondamentale, a tutte le età.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Zucchero.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Cristiano e vi ascolto da Napoli. Volevo dire semplicemente un messaggio di tranquillità, perché è un momento sicuramente difficile per il commercio, per tutti, però la salute rimane e sarà sempre il valore più importante, perché quando si sta bene tutto si può affrontare in maniera anche più agevole, per cui soprattutto ai ragazzi della mia età e giovani non vi avvilite, perché la salute è la prima cosa, la cosa più importante. Un augurio a tutti e a quelli che non stanno bene. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Avun 2, 3, il titolo è...
3: Amami e sgonfami. Enzo Iannacci, Silvano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete. Anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. In corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport: dominata e sconfitta dal Belgio l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: e utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Riccardo da Torino. Ho fatto 2 giorni fa, ho finito 3 giorni a Londra, una piccola vacanza. Mi sono reso conto veramente che all'estero è tutto diverso, e non, è una cosa incredibile fare dei paragoni con l'Italia. Noi siamo un paese veramente alla deriva, colpa dei nostri politici e della nostra mentalità. O cambiamo radicalmente tutti o non ne veniamo più a capo. Siamo un paese indietro di 20 anni, dobbiamo darci una sveglia tutti, veramente prendere esempio. Non è per essere esterofili, è per sempre guardare nell'orto del vicino che è meglio. Ma ragazzi, mi sono veramente reso conto che sono meglio di noi. Mi sono anche vergognato quasi di essere italiano e mi dispiace dirlo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18:26.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La Germania è riuscita a finire di pagare tutti i debiti della Prima Guerra Mondiale nel 2010.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le capre hanno pupille rettangolari. La forma orizzontale delle pupille contribuisce a fornire loro un ampio campo visivo, utile per individuare predatori.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: L'aspettativa di vita è cresciuta più negli ultimi 50 anni che nei precedenti 200.000.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il sangue di lumaca è verde.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Grazia da Catania. Volevo dire a tutti gli amici che fanno le adozioni a distanza di stare molto, ma dico molto attenti, perché io ho fatto questo sbaglio, e sottolineo sbaglio, dopo aver pagato per tanti e tanti anni una somma che per me non era facile. Arrivati a un certo punto, questi signori, un'associazione dell'ONUS, mi dicono, mi hanno cambiato la bambina. Era una bambina e poi è diventata un'altra bambina. La cosa mi ha fatto puzza e che ho finito di pagare e questi signori non mi hanno neanche telefonato. Attenzione a tutti coloro che cercano di fare del bene a distanza, lo facciano a vista d'occhio. Grazie Radio Margherita, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 18:56.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Davide da Battipaglia. Volevo sollecitare l'opinione pubblica affinché si avvii una serie di provvedimenti legislativi per quanto riguarda la riapertura delle case di appuntamento per il bene dell'Italia, dell'economia degli italiani. Arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ornella Vanoni, pazza d'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 19:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

Françoise Madeleine Hardy è nata a Parigi il 17 gennaio 1944 ed è stata una cantautrice, scrittrice e attrice francese. Con le sue canzoni, la sua voce sensuale e la sua immagine ha segnato un'epoca. Dopo essersi prodotta per 6 anni su scena, abbandona le tournée e i concerti e continua una carriera essenzialmente discografica. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie melanconiche. Il repertorio di Françoise Hardy si declina infatti in gran parte sull'elaborazione dei dubbi, delle domande e dell'ansietà che suscitano in lei i tormenti delle relazioni sentimentali e della nostalgia in generale. Con la canzone Quelli della mia età diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce col vendere più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Françoise Hardy, suo malgrado, diventa uno dei simboli della generazione Yeye e comincia a mietere successi a 45 giri. Nel 1963 partecipa all'Eurovision Song Contest con L'amour s'en va. Nella sua carriera ha cantato spesso in inglese, italiano, spagnolo e tedesco. In Italia ebbe un grande successo nel 1963 con le canzoni È all'amore che penso e L'età dell'amore, che arriva prima in classifica, e con le cover delle sue canzoni francesi Quelli della mia età, che raggiunge la prima posizione per 3 settimane. Nel 1966 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Parlami di te, cantata in coppia con Edoardo Vianello. Fra le sue canzoni c'è La Maison où j'ai grandi, cover de Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. È stata anche attrice, in ruoli minori o in cameo, talvolta in film di genere musicarello. Nel suo tempo libero, Françoise Hardy era appassionata di psicologia e di astrologia e su questo argomento ha pubblicato alcuni libri. Françoise Hardy muore a Parigi l'11 giugno 2024, all'età di 80 anni. Fra le canzoni più conosciute di Françoise Hardy ricordiamo I sentimenti, Devi ritornare, Parlami di te, Quelli della mia

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Françoise Hardy.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Un mozzicone acceso può distruggere un'intera foresta. La natura va protetta anche con piccoli gesti di responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 19:51.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Paola, telefono da Palermo. Io vorrei dire a tutti i ragazzi, a tutto il mondo, a tutte le persone del mondo, di amare molto i vecchietti, di non abbandonarli, di amare le proprie mamme, di volerli sempre bene. Ecco qual è il messaggio. Il messaggio è proprio questo, quello di voler bene i propri genitori, non abbandonarli quando sono anziani e amarli mentre fanno tanti sacrifici a portarli avanti. Grazie a Radio Margherita, perché è una radio che mi sta dando tanta, tanta, tanta voglia di andare avanti. Grazie, grazie e buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: non lo so.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Enrico Nigiotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Il tempo non rispetta.
2: Nonno Hollywood.
3: Mostrami il tuo amore.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 25 minuti. Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca, vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Sergio Marchionne, audacia e fiducia di un uomo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano, le fanno accadere. Non dimenticano i propri sogni nel cassetto, li tengono stretti in pugno, si gettano nella mischia, assaporano il rischio, lasciano la propria impronta. È un mondo in cui ogni giorno regala l'opportunità di creare un futuro migliore. Chi abita in quel luogo non vive mai lo stesso giorno due volte, perché sa che è sempre possibile migliorare qualcosa. Le persone là sentono di appartenere a quel mondo eccezionale almeno quanto esso appartiene loro. Lo portano in vita con il loro lavoro, lo modellano con il loro talento, vi imprimono in modo indelebile i propri valori. Forse non sarà un mondo perfetto e di sicuro non è facile. Nessuno sta seduto in disparte e il ritmo può essere frenetico, perché questa gente è appassionata, intensamente appassionata a quello che fa. Chi sceglie di abitare là è perché crede che assumersi delle responsabilità dia un significato più profondo al proprio lavoro e alla propria vita. Parole di Sergio Marchionne, un condottiero, un uomo che amava le sfide, soprattutto quelle sconsigliate, e che accettava con responsabilità. Nato nel 1952, in età giovane si trasferisce in America, dove si laurea in legge, in filosofia e in amministrazione aziendale. Il suo potere era la leadership, perché avere un gruppo di persone che ti seguono, diceva, è il motore del cambiamento. Scegliere le persone con cui lavorare è fondamentale. Veloce, audace, si dedica completamente alla guida del gruppo Fiat e col suo modo di pensare rivoluziona l'industria dell'automobile sull'orlo del fallimento. Il 2 giugno 2006 viene nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Durante la sua amministrazione il gruppo Fiat affronta progetti che erano stati scartati in precedenza, tra cui Fiat 500, Lancia Fulvia Coupé, Fiat Croma, e vengono prodotti in soli 2 anni molti nuovi modelli. Nel mese di aprile del 2009, Marchionne raggiunge un accordo che prevede l'acquisizione da parte dell'azienda italiana del 20% delle azioni Chrysler in cambio delle tecnologie torinesi. Ne dà annuncio il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, tale la sua importanza. Nel 2014 sostituisce Luca di Montezemolo alla presidenza della Ferrari. Strategia, sacrifici, fiducia, questi sono gli elementi del suo lavoro. Mi sveglio di solito alle 5 del mattino e per un paio d'ore leggo i giornali. Prima il Wall Street, poi quelli italiani. Repubblica, Corriere, Il Sole, La Stampa. I quotidiani italiani hanno articoli bellissimi, straordinari pezzi culturali. Ma resto sempre perplesso sulle troppe pagine dedicate alla politica, soprattutto ad un certo tipo di politica. Non vogliamo dargli torto? Io credo sia bello avere un punto di riferimento in carne ed ossa per la propria vita, così come è stato Gianni Agnelli per lui, del quale diceva: trovavo Gianni Agnelli una persona affascinante, mi interessava soprattutto il suo contorno, ciò che riusciva a muovere con una parola o semplicemente con un gesto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Sergio Marchionne, audacia e fiducia di un uomo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: addio che è mancato.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
2: Ma quanto è

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Alessandro e chiamo da Palermo. Volevo lanciare un appello a tutti i signori che guidano ad alta velocità nelle strade urbane ed extraurbane, ma soprattutto anche nelle stradine private, dove a volte sono messi anche i dossi per indicare appunto che bisogna rallentare. Invece molti si mettono a correre convinti di essere nel circuito di Indianapolis e spesso si trovano schiacciati sotto le ruote delle auto cani e gatti che magari stanno in zone interne dove ci sono giardinetti in prossimità di villette. Intanto volevo dire che bisogna stare attenti, perché oltre agli animali potrebbe anche capitare di investire anche un bambino. E poi dopo bisogna comunque cercare di andare più piano con le macchine, ragazzi. Uccidere i gatti porta anche aiella, ve lo dico, perché è così purtroppo. Quindi lancio questo appello: riducete la velocità e rispettate la segnaletica. Ciao a tutti, Alessandro.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Giusy Ferreri, quello che abbiamo perso. Picco.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 20:56.

0: Manfredo di Licola Giulia, Napoli. Ascolto Radio Margherita perché è la gioia di tutta la famiglia. Bella, bella musica. Grazie di esistere. Un bacione a tutti.
1: Radio Margherita, la gioia di tutta la famiglia, anche a Napoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: Un giorno insieme con i Modà. Torna fra un'ora.
1: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Cettina dalla provincia di Palermo, vorrei esprimere una mia opinione che spero venga recepita dagli organi competenti. È ora che si abolisca il numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie per medici, fisioterapisti, infermieri, eccetera, poiché venendo scelti nel numero i raccomandati che magari non ne hanno la vocazione, ecco che succedono disgrazie nel campo sanitario senza rispetto e umanità per la vita altrui.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare. Che

0: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
1: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

anche te. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21 e 21 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Eos e Astreo. Di un altro sposo di Eos, dea dell'aurora, racconta il mito Astreo, il cielo stellato. Dall'unione di Eos e Astreo nascono le stelle, tutti gli astri che brillano nel cielo notturno, e i figli, Eosforo. E i venti Borea, Noto, Euro, Zefiro, Eosforo, rappresenta la luce del pianeta Venere che all'alba diventa più luminoso delle stelle. Ma è anche Espero, la stella della sera, tanto bello che Afrodite lo rapisce e diventa la sua stella. In altri racconti è indicato come il padre di Ses, dio del vento del nord, il più selvaggio e il più forte. Borea ha la sua casa in Tracia, da dove spirano i venti che agitano le onde del mare Egeo. Con un atto di violenza, come si addice al suo soffio procelloso, rapisce Orizia, la figlia del re di Atene Eretteo, mentre si trova con le sue compagne presso la riva dell'Ilisso, l'antico celebre fiume che scorre lungo la pianura dell'Attica. Da questa unione nascono i Boreadi, Calaide e Zeto, i due gemelli alati. Come il padre, sono geni dei venti, nati anch'essi in Tracia. Loro caratteristica è la rapidità. Euro, il vento dell'est, e Noto, il dio del vento del sud, caldo e carico di umidità. E poi Zefiro, il dio del vento dell'ovest, apportatore di pioggia, che annuncia la primavera imminente, vero contrapposto di Borea. Zefiro è il più mite di tutti i venti ed è identificato con il Favonius latino. Si unisce a Clori, la fiorente, il vento lieve che consente di tollerare il caldo del sole. Da Zefiro e Clori nasce Carpos, il frutto. Re dei venti è Eolo, figlio di Poseidon, che ha la sua dimora a Lipari, oppure a Stromboli, entrambe isole che fanno parte del gruppo delle Eolie. Qui il re dei venti raduna nel suo antro tempeste tonanti e venti ribelli e li raffrena tenendoli in catene. Ma Eolo li calma e con lo scettro in pugno tempera l'ira di ognuno.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Anche le frasi innocue possono ferire profondamente. Impariamo ad ascoltare l'impatto delle nostre parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Alessandra Amoroso, la stessa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei ribadire ancora a quella signora di Torino che ce l'ha con gli extracomunitari. Signora, se gli extracomunitari vengono in Italia non è per divertirsi, ma per lavorare, perché hanno bisogno. Signora di Torino, prima ce l'avevate con i meridionali, adesso con gli extracomunitari, poi con chi ve la prenderete? Il razzismo è una brutta malattia e lei ne è ammalata, mi sembra. Siamo tutti uguali. Ciao e grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 21:55.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Marsala. Sono veramente felice sentire che la finanza sta mettendo fuori tutti questi falsi ciechi, invalidi, li sta veramente

0: questi veramente vengono puniti. Sarei molto più felice ancora. Grazie.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
1: Come fa, maestro?
2: Dimmi quando tu verrai.
3: Ok, favore mix.
2: Dimmi quando, quando.
3: Ascanio!

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, ma che succede? Su tutto il territorio nazionale si assiste ad una inarrestabile chiusura degli uffici postali.
3: Cara Pulce, questo è un tema delicato e di grande attualità, in quanto la giurisprudenza ha variamente interpretato la facoltà di Poste Italiane di procedere alla chiusura degli uffici postali, affermando per esempio che la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico, senza considerare il criterio di distribuzione degli uffici e soprattutto senza ponderare il grave disagio che andrebbero a patire gli utenti. Piuttosto vanno individuate valide soluzioni alternative a tutela della coesione sociale e territoriale.
2: E quindi in pratica?
3: In pratica il giudice amministrativo in più occasioni ha preso posizione, evidenziando, per esempio, che in una fase di mercato caratterizzata da una forte contrazione dei volumi, in un contesto in cui assume rilievo l'esigenza di contenere gli oneri del servizio universale a garanzia della sua sostenibilità futura, la rimodulazione del servizio attraverso la soppressione di taluni uffici può legittimamente essere condotta a compimento da Poste Italiane, preservando però gli attuali livelli di copertura delle zone remote del paese.
2: Ma prof, una volta un piccolo comune si caratterizzava per avere una chiesa, un ufficio delle poste, una farmacia ed una scuola. Ed ora tutto cambia. Scommetto che il problema riguarda soprattutto quei comuni sperduti che non vengono nemmeno informati dell'intenzione delle Poste Italiane di chiudere.
3: Pulce, anche se non è rinvenibile nella normativa un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti degli enti locali interessati ai provvedimenti di chiusura o rimodulazione degli orari degli uffici, nell'ultima sentenza depositata dal giudice amministrativo è stato evidenziato come Poste Italiane sia tenuta, prima di porre in essere i provvedimenti di chiusura, a confrontarsi con gli enti locali destinatari delle decisioni.
2: Quindi il comune può dire la sua, ma se Poste non consente al comune di contraddire, che succede?
3: Questo può essere uno dei motivi per impugnare davanti al TAR il provvedimento adottato da Poste Italiane, in quanto saltare la fase del confronto, oltre a ledere le garanzie partecipative del comune, mal si concilia con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, dal momento che gli apporti di collaborazione e conoscenza del soggetto destinatario dell'atto non possono che determinare l'arricchimento delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale.
2: Quindi, prof, morale della favola è che la digitalizzazione, dematerializzazione ed ora la chiusura degli uffici postali sono la tomba di quelle belle lettere d'amore che un tempo animavano e riscaldavano i nostri cuori. Insomma, un bel libro che ormai volge al termine.
3: Pulce, sa cosa diceva Alcott? È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
5: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Mimmo, chiamo da Bari. Volevo dare un consiglio a quegli automobilisti che montano i fari elettronici non regolamentari, che a volte per veder bene loro non fanno veder bene gli altri, quindi abbagliano il conducente della macchina che è di fronte. Chiaramente possono provocare anche incidenti frontali, mortali, che invece di agevolare la loro guida, chiaramente danneggiano la guida degli altri. Quindi attenzione, un consiglio, vorrei chiedervi di non montare fari elettronici, che poi tutto sommato sono anche non regolamentari e costosi. Grazie a Radio Margherita e buon ascolto a tutti quanti. Arrivederci da Bari.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 22 e 51 minuti.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Mi chiamo Michele e telefono da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché tra le altre, dal mio punto di vista, è la migliore in quanto a musica, perché è musica varia per ogni genere di età, quindi è bellissima ascoltarla viaggiando in macchina. Grazie per quanto fate per tutti quanti noi che siamo alla

Dimmi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene. Ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Special firmato.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23 e 24 minuti.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Fabio Ceraulo, Anima di polvere. Cosa si fa da bambini quando ci si ritrova al buio? Si corre alla disperata ricerca della luce. Si chiama la mamma in cerca di aiuto. Lui non faceva nessuna delle due cose, perché quando era piccolo il buio non gli faceva paura, nemmeno quando si perdeva tra i vicoli del quartiere, oscuri come gli accessi dell'inferno, nemmeno quando restava da solo nella sua minuscola stanza, nel momento in cui bisognava smorzare tutte le candele e andare a dormire. Prendeva in giro gli amichetti d'infanzia che avevano una paura matta e piagnucolavano quando, nel labirinto di miseri cortili, giocavano a nascondersi. Era più forte di loro. In casa faceva scherzi alla madre e alla sorella, soffiando sulle candele, lasciandole al buio mentre ricamavano. Quelle iniziavano a gridare, spaventate, ma per lui era divertente. Attentoni, ma con sicurezza, riusciva a toccare sedie e mobili, andare da una stanza all'altra, salire le scale del palazzo, anche nel buio più fitto, specie d'inverno. Ora però era diverso. Per la prima volta nella sua vita aveva una paura matta di quel buio che fino ad allora era stato suo amico e compagno di giochi. «Mamma, perché non vedo nulla?» si chiedeva adesso con voce tremante. Più provava a capire, più aumentava il terrore. Che razza di uomo sono? Devo scoprire ora, a 30 anni, di avere paura del buio. Coi denti che gli battevano, nonostante fosse primavera, allargò le palpebre fino quasi a dilatarle per cercare di vedere qualcosa. Le forze lo stavano lasciando e aveva la sensazione di essere sdraiato su una lastra di ghiaccio. Voci confuse rimbombavano come eco dentro le sue orecchie, e singhiozzi e gemiti. E questo è il buio delle tenebre eterne? Le mani erano legate da corde strette e ruvide che gli facevano male. Poi dei passi, gente che si avvicinava e si allontanava. Sentì nitidamente il calore di un corpo che si chinava verso di lui. Un profumo forte, intenso, pizzicante, lo riconobbe. Odore di incenso. Assieme ad altri lui era stato condotto, mani annodate dietro la schiena, dentro la chiesetta del castello. Poi lo avevano bendato per essere trasferito, così aveva sentito, alle carceri della vicaria, in modo che durante la strada nessuno lo avrebbe riconosciuto, né lui né quelli che erano con lui. Qualcuno cercò di sollevarlo tirandolo per un braccio, senza curarsi del dolore che potesse provare.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Fabio Ceraulo, Anima di polvere.
3: Radio Margherita, per la cultura.

L'accesso alle competenze digitali è fondamentale per garantire pari opportunità a tutti. Promuovere l'alfabetizzazione digitale significa ridurre il divario tecnologico tra generazioni e classi sociali. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Iacobazzi Sergio, telefono da Mesagne, dalla provincia di Brindisi, sono uno scrittore popolare e vorrei dare questa notizia. Notiziopoli, ritorno a Krishna. Da tempi immemorabili in India e fuori dall'India tutte le classi sociali riconoscono che Krishna è Dio, l'eterna persona divina, da cui tutto ha origine. Colui che si impegna per la causa della coscienza di Krishna nel mondo, cultura vedica, può ottenere la più alta nascita nelle prossime vite. Si può rinascere in una famiglia ricca, aristocratica o in una famiglia di devoti di Krishna. Buona fortuna, amici. Krishna è Dio di tutti gli dei. Krishna è il sacro nome di Dio. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Adriano Celentano, storia d'amore. Tu non sai.

Buongiorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Albano.

0: Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con Albano.
1: Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Albano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Abbaio alla luna, Di rose e di spine, È la mia vita, Nel sole, Pensando a te e Quel poco che ho.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Alessandra Amoroso. Ligea, Rivoglio la mia vita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. È mezzanotte e 29 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Clifford Stoll? Se davvero vuoi conoscere il futuro, non chiedete ad un tecnico, ad uno scienziato, ad un fisico. No! E non chiedete neppure a qualcuno che sta scrivendo il codice software. Se volete sapere ciò che sarà la società tra 20 anni, chiedete ad una maestra di scuola! Sa cosa diceva Aristotele? Le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce. Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Chi ha voglia di rovinare gli uomini deve soltanto permettergli di fare tutto.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: sorriso.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Anna, chiamo dalla Sardegna, esattamente dalla provincia di Cagliari. Allora, io ho perso un figlio minore in un incidente stradale esattamente 5 anni fa. Tra tante cause non ho avuto giustizia. Volevo sapere come mai la giustizia italiana ridà la patente a queste persone che ammazzano appunto i ragazzi, ammazzano le persone per strada, ridà la patente i 2 mesi oppure subito dopo averle fatto l'alcol test, di modo che poi possano magari ammazzare altre persone. Comunque io voglio fare un appello a tutti quanti siano nella mia situazione, io combatterò sino alla fine perché vivrò per fare giustizia al mio angelo, al mio Alessio. Ciao a tutti.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Cordio, la nostra vita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 27 settembre, è mezzanotte e 54 minuti.

0: Sono Mirko di Bolzano e io ascolto Radio Margherita semplicemente perché è bella. Un saluto a tutti.
1: Radio Margherita si ascolta perché è bella anche a Bolzano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Diana da Udine. Ricordo l'8 settembre 1943 e i 4.000 morti di Cefalonia. Riflettete e ricordate che non è cambiato nulla.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Lontano dagli occhi si sono confrontati oggi Mary Hopkins e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Lopez, solo un'ora.
2: Guardo il tempo correre, lo so.

0: più stanco, poche ore da perdere, ma tu mi siedi accanto.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Laudano, laudano. Dal latino rinascimentale, laudanum, tratto da Paracelso. Significato: medicamento formato da oppio, zafferano, garofano e alcol, usato come analgesico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Saga, saga, dal tedesco sage, ossia narrazione, di origine scandinava, ha corrispondenza in tutta l'area tedesca. Significato: storia tradizionale germanica, per estensione romanzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Abominevole, abominevole, meritevole di un'infamante condanna sul piano morale, orribile, esecrabile. Viene usato anche come caratterizzazione di un personaggio fantastico. Abominevole uomo delle nevi, Yeti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Recidivo, recidivo, dal latino recidere, composto da re e cadere. Significato: chi ricade nello stesso reato per cui è già stato condannato. In senso esteso, chi compie sempre lo stesso errore.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Max Pezzali.

0: ogni specie ha un ruolo essenziale nell'equilibrio della natura. Preservare la biodiversità significa garantire il futuro del nostro pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Io sono Maria Grazia, non ha importanza da dove sono, l'importante è che volevo mandare questo messaggio ai giovani di oggi, perché io sono terrorizzata dal comportamento, diciamo, iniquo che c'è e della inciviltà dei consumi. Comunque, lasciando questo, soprattutto parlo dell'aborto. Sì, è stato legalizzato, però secondo il mio punto di vista l'aborto è un omicidio in piena regola e che non si va né in galera e neanche e lottare non ad armi pari, ma praticamente inveire contro una creatura inerme, ucciderla e avere la coscienza a posto. No, il rimorso rimarrà per tutta la vita. Mi auguro che i ragazzi di oggi mi ascoltino, e anche quelli più grandi, che l'aborto è un omicidio e basta. Tante cose.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Nada che male fa la gelosia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 27 settembre, è luna e 54 minuti.